0: Infinitum.
1: Alberto de León, al aire, al aire.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.